0: Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.
1: Hey

0: Mi immagino il paradiso come un posto dove la musica folk si incontra con quella blues. Mark Knopfler.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Nell'affrontare i momenti difficili della vita, bisogna trovare gli strumenti giusti per superarli. Chris Martin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Il blues, il soul e il jazz hanno così tanto dolore, eppure così tanta bellezza di emozioni vive e di passione. Christina Aguilera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
8: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
9: Non è solo il momento di cambiare auto. È il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.

0: Sono le 7:03. Skyline News.
1: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
3: Luce Soli e Mazzieri, concessionaria Lancia, è ad Ancona, Osimo e Iesi.

car. Oh, baby. Yeah. Oh, yeah. Listen to this.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Marti, tornata dalle ferie?
3: Sì, e senza un euro.
2: Uguale, e casa è un disastro.
3: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
4: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
2: Hanno la promo sugli armadi.
4: Davvero?
2: Sì,
4: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
3: E per la cameretta dei bimbi?
4: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
5: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
6: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
7: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline.
13: Una linea temporalesca in arrivo nel corso di giovedì determinerà una fase incerta nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, con rovesci a sfondo temporalesco dapprima a nord delle Marche e poi raggiungeranno anche i settori meridionali. Quindi sarà una giornata di giovedì con via via elevato rischio di temporali. Nel corso di venerdì ritroveremo ancora della variabilità e qualche fenomeno temporalesco. Andrà meglio nel weekend, qua andremo verso una fase nuovamente più stabile, soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
14: Il meteo in collaborazione con Metal System.
15: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
16: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismo resistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
15: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: Ci sono dei sentimenti così intraducibili che ci vuole la musica per esprimerli. Amore e musica sono tutto, tranne il non essere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
8: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor. Dual Desire.
10: Anche domenica.
9: Suzuki.
6: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
11: Sono le 8 e un minuto. Skyline News.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
13: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
12: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
14: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
12: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
15: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
12: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
16: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
12: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Le emozioni che si lasciano descrivere a parole con difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica. Questo è il suo potere ed il suo significato. Tolstoi.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
10: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
11: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
12: Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
13: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
12: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rimater Lazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. Rimaterlazzi.it.
14: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
15: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo, agli amici di Skyline.
16: Una linea temporalesca in arrivo nel corso di giovedì determinerà una fase incerta nella seconda parte del giorno, dal pomeriggio, con rovesci a sfondo temporalesco dapprima a nord delle Marche e poi raggiungeranno anche i settori meridionali. Quindi sarà una giornata di giovedì con via via elevato rischio di temporali. Nel corso di venerdì ritroveremo ancora della variabilità e qualche fenomeno temporalesco. Andrà meglio nel weekend, qua andremo verso una fase nuovamente più stabile, soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic! Il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
4: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
5: Enza, specialista nell'accoglienza.
6: Ce l'hai!
7: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
8: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
9: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Anche domenica.
9: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
11: Sono le 9 e 4 minuti. Skyline News.
12: Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 e anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Sigfrido Ranucci al centro del CDA Rai. In programma oggi, il giornalista sostituito alla conduzione di Report ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Allo Stadium la Juventus attende gli olandesi del NEC alle 21 fischio d'inizio. Ed è tutto, a più tardi.

La musica di classe è in onda solo su. Skyline Radio and Soul. The Blackness.

0: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
2: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
3: Il servizio post vendita?
2: Impeccabile.
3: La loro migliore pubblicità?
2: I clienti soddisfatti.
3: Occhiali?
2: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Skyline Radio & Soul, un viaggio musicale dai classici del soul alle sonorità più contemporanee. Skyline Radio & Soul, musica di classe.
1: The story of hip-hop doesn't belong in New York, L.A., or London. That's wrong. The true story begins in devastation.

0: Per sua natura la musica non può spiegare niente, non le emozioni, né i sentimenti, né i fenomeni della natura. Essa non spiega che se stessa. Igor Stravinsky.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual motor, dual desire.
3: Anche domenica.
2: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
5: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
6: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
5: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
7: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
9: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
10: Il servizio post vendita?
9: Impeccabile.
10: La loro migliore pubblicità?
9: I clienti soddisfatti.
10: Occhiali?
9: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
11: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
12: Si riparte. Back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
13: Sono le 10 e 2 minuti. Skyline News.
14: Sospeso per il 2027 il bollo per le auto di media e piccola cilindrata e i motocicli. Tassa particolarmente odiata dagli italiani, ricorda la Premier Meloni presentando la decisione del CDM, che intanto ha prorogato anche il taglio delle accise sul gasolio in scadenza oggi. Congelato invece dal Consiglio dei Ministri il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello che ha imposto lo stop dell'area a caldo. Il caso Revolut, la banca digitale capitale britannica finita nel mirino degli hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari per i dati di quasi 700 clienti. Violata la mail della prefettura di Reggio Calabria. Sul caso indaga la procura del capoluogo e la direzione nazionale antimafia, mentre il garante della privacy ha avviato una verifica. Abbiamo 147 gigabyte di dati della polizia, rivendicano gli hacker. Le opposizioni chiedono chiarimenti al ministro Piantedosi. Ricovero ed operazione alla schiena per Vasco Rossi. L'artista icona del rock italiano ha spiegato che era un intervento programmato e rassicurato i fan: sono già in piedi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nessun teologo è stato così convincente come Bach. La sua musica è un'estasi che crea e rende credibili gli dèi e l'infinito.
1: Skyline, Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96. Fly.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
13: Marti, tornata dalle ferie?
14: Sì, e senza un euro.
13: Uguale, e casa è un disastro.
14: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
15: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
13: Hanno la promo sugli armadi.
15: Davvero?
13: Sì,
15: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
14: E per la cameretta dei bimbi?
15: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
16: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
17: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
21: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
22: Bentrovati da Nico Schiodetto di 3B Meteo. Agli amici di Skyline.
23: Una linea temporalesca in arrivo nel corso di giovedì determinerà una fase incerta nella seconda parte del giorno dal pomeriggio, con rovesci a sfondo temporalesco dapprima a nord delle Marche e poi raggiungeranno anche i settori meridionali. Quindi sarà una giornata di giovedì con via via elevato rischio di temporali. Nel corso di venerdì ritroveremo ancora della variabilità e qualche fenomeno temporalesco. Andrà meglio nel weekend, qua andremo verso una fase nuovamente più stabile, soleggiata. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di 3B Meteo.
21: il meteo, in collaborazione con Metal System.
0: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
1: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
0: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radio Linea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radio Linea numero 1, Skyline, Radio 70 80 90, a fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: La mia idea è che c'è musica nell'aria, attorno a noi, ed il mondo ne è pieno. Basta semplicemente prendere ciò che si desidera.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Nuova Suzuki e-Vitara.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Anche domenica.
1: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: Sono le 11. Skyline News.
6: I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski. Ancora una volta approccio a dir poco morbido al match dei rossoneri, Christian Pulisic.
7: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
6: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus, reduce dalla sconfitta di campionato col Sassuolo. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen alle 21, fischio d'inizio dell'ucraino Derevinski. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida che vale il primato nel gruppo. Si inizia alle 21. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
9: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: La musica 7 lettere. La scrittura 25 note.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
1: Hanno la promo sugli armadi.
3: Davvero?
1: Sì,
3: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
0: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
5: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
7: Il servizio post vendita?
6: Impeccabile.
7: La loro migliore pubblicità?
6: I clienti soddisfatti.
7: Occhiali?
6: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
11: Qualità e trasparenza, quattro lettere.
12: Enza, qualità e trasparenza.
13: CRAI, qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
14: C'è un battito che non si spiega, si vive, è il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova, da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata, a San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova, concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
15: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Nuova Suzuki e-Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Anche domenica.
15: Suzuki.
10: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.

0: La musica è una matematica sonora. La matematica, una musica silenziosa.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Rima Terlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it. Sono le 12 e un minuto. Skyline News.
3: Via il bollo per le auto di piccola e media cilindrata e per le moto nel 2027, la decisione del CDM annunciata ieri.
4: La sospensione del bollo auto riguarda il solo 2027 ed è riservata alle persone fisiche per veicoli regolarmente assicurati. L'esenzione si applica alle moto e alle auto fino a 80 kW, benzina, diesel, ibride o GPL. L'agevolazione spetta per un solo veicolo a proprietario, in caso di più mezzi si applica a quello con potenza o importo inferiore. Per i motocicli vale la stessa regola, purché il proprietario non ne usufruisca già per un'auto.
3: La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Lutto nel mondo dell'arte, si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva degli ultimi decenni. Sua la memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, buon pomeriggio.

da Aretha Franklin ad Alicia Keys e Mario Biondi. La storia del soul in una radio unica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: Non vorrei essere un sottofondo, vorrei che la mia musica fosse l'unica cosa importante, almeno nel tempo in cui la si ascolta. David Gilmour.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca. Auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jaycoo che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
0: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
5: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spigato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita superstrada in via dell'Industria 174.
6: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Design.
7: Anche domenica.
8: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
9: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
10: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità. Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
11: Il servizio post vendita?
10: Impeccabile.
11: La loro migliore pubblicità?
10: I clienti soddisfatti.
11: Occhiali?
10: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
12: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
13: Si riparte. Back to school. Back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS. Non solo scegliere, scegliere bene.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva. Adesso

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: C'è un battito che non si spiega, si vive. È il suono della libertà. Harley Davidson Civitanova. Da oltre 30 anni l'esperienza e l'affidabilità che la tua passione merita. A Montegranaro, la concessionaria con officina specializzata. A San Benedetto del Tronto, l'esclusiva boutique. Harley Davidson Civitanova. Concessionaria ufficiale dal 1994. United We Ride.
4: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
5: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
7: Si riparte! Back to school, back to sport! A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un urban crossover,
9: che è anche incredibilmente spazioso!
8: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo urban crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
11: Sono le 13 e 2 minuti. Skyline News.
12: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
13: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
12: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti. Alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
14: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti, e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
15: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
14: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile, che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
12: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
16: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
17: L'avversario è sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
16: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
18: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo sdolare Zucca. Poi la differenza sono dell'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
16: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
12: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7.99, TAEG 11.25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
20: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
8: Marti, tornata dalle ferie?
9: Sì, e senza un euro.
8: Uguale, e casa è un disastro.
9: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
10: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
8: Hanno la promo sugli armadi.
10: Davvero?
8: Sì,
10: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
9: E per la cameretta dei bimbi?
10: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
11: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
12: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
11: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
13: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
14: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Nuova Suzuki e-Vitara.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Anche domenica.
14: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.

0: A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme e le note e le emozioni. Alessandro Baricco.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, cosgroup.com. Oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Sono le 14 e 2 minuti.

0: La musica ha un grande potere. Ti porta indietro nel momento stesso in cui ti porta avanti. Così provi contemporaneamente nostalgia e speranza.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
5: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.

nuovo giorno, un nuovo inizio e una nuova abitudine. Skyline Radio & Soul. Musica di classe.

0: Non è la musica una lingua perduta, della quale abbiamo dimenticato il senso, ma serbato soltanto l'armonia? Massimo D'Azeglio.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
4: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
5: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Nuova Suzuki e-Vitara.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Anche domenica.
6: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
8: Specialista nell'accoglienza. 4 lettere.
9: Enza, specialista nell'accoglienza.
10: Che dai?
11: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27 puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
12: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
13: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio.
14: Sono le 15 e 3 minuti. Skyline News.
15: Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'UE. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta oggi il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier Kristersson. Ora Andersson riceverà dal presidente del Riksdag l'incarico di formare il nuovo governo. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne, così Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina ad aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana a Roma. La donna ferita al braccio è stata sottoposta ad un intervento per rimuovere il piombino. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
16: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
10: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
17: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
18: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Perché frequentare Platone quando anche un sassofono può farci intravedere un altro mondo?
1: Skyline, Radio and Soul.

0: A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e JQ che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
1: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
2: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
1: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
3: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: La musica è l'unico piacere sensuale senza vizi. Samuel Jackson.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Nuova Suzuki e-Vitara.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Anche domenica.
7: Suzuki.
9: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
10: Marti, tornata dalle ferie?
11: Sì, e senza un euro.
10: Uguale, e casa è un disastro.
11: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
12: Allora vieni da Legnomania ad Appignano.
10: Hanno la promo sugli armadi.
12: Davvero?
10: Sì,
12: te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
11: E per la cameretta dei bimbi?
12: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
13: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
14: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover
15: che è anche incredibilmente spazioso,
14: con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile.
15: Impossibile? No, Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda, tuo da 23.900 euro fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
16: Comunicazione ufficiale di bordo. Attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
17: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
18: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
19: Sono le 16 e 3 minuti. Skyline News.
20: Dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura interruzione dei rapporti commerciali è quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Un'alleanza è un processo positivo, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'UE. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita, una persona è morta, altre due sono rimaste ferite, e si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza, 21 finora i morti accertati. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Garlasco. Dopo l'esordio negativo del Milan battuto 2-0 in casa del Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus, stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

0: Dolore, gioia, desiderio, speranza, amore appartengono a tutti noi, in ogni tempo e in ogni luogo. La musica è l'unico mezzo con cui sentiamo queste emozioni nella loro universalità.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
6: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
10: Qualità e trasparenza. Quattro lettere.
11: Enza, qualità e trasparenza.
12: CRAI. Qualità ma anche convenienza. Nei nostri punti vendita trovi oltre 3.000 prodotti CRAI scelti con cura e sottoposti ai più attenti controlli di qualità. Un'ampia scelta di prodotti al giusto prezzo. CRAI, nel cuore dell'Italia.
13: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
14: Il servizio post vendita?
13: Impeccabile.
14: La loro migliore pubblicità?
13: I clienti soddisfatti.
14: Occhiali?
13: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
15: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Nuova Suzuki e-Vitara.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Anche domenica.
15: Suzuki.
3: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
17: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
18: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline dai Parigi di 3B Meteo. Tempo in cambiamento sulle Marche, poiché siamo raggiunti da una perturbazione atlantica, darà luogo a piogge, rovesci, ma anche locali temporali di moderato forte intensità e un conseguente calo delle temperature. Temporanea attenuazione dei fenomeni nella notte e domani mattina, un avvio di venerdì con tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio avremo nuova instabilità, sul territorio si formeranno fenomeni sparsi, localmente potranno insistere, specie sull'area meridionale della regione in serata. Il tutto con temperature più contenute. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima 3B Meteo.
3: Il Meteo, in collaborazione con Metal System.
19: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
20: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
19: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
21: Skyline.
0: take it, please.

0: La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, altri per danzare, altri per trovare la pace, altri per sentire che sapore hanno le ferite. Fabrizio Caramagna.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: estate. Back to school, back to sport. A Centerpedio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
3: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discus. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: Sono le 17 e 2 minuti. Skyline News.
7: Europa League alle spalle, il pesante capo casalingo del Milan col Benfica esordio stasera dalla Juventus alle 21 allo Stadium. Dopo la disfatta col Sassuolo, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Luciano Spalletti.
8: Attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare, è il ritmo mentale quello che diventa fondamentale. Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
7: Nel NEC area di derby per l'ex Toro Schurz, ore 21, arbitro l'ucraino Derevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, Besiktas Marsiglia. Agli europei maschili di pallavolo si chiude la prima fase, imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi a Modena, ore 21.05, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone, poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Tennis, dopo Sinner e Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli 8 che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, ma qualificato in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. È tutto da Gianni De Gaetano.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
10: Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
11: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

La musica che ha segnato un'epoca. Questa è Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

0: La musica non è nelle note, la musica è tra le note. Mozart.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Marti, tornata dalle ferie?
2: Sì, e senza un euro.
1: Uguale, e casa è un disastro.
2: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
3: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
2: Davvero?
3: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
2: E per la cameretta dei bimbi?
3: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
4: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
5: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta.

Dagli anni 60 ad oggi, la migliore musica black selezionata per te. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.

Tutti conoscono IKEA, Amazon, McDonald's. Eppure anche i grandi nomi hanno sempre bisogno di visibilità. Per questo hanno scelto il gruppo Radiolinea, per essere presenti e aumentare le vendite in questo territorio. Se la tua azienda è più famosa di loro, puoi farne a meno. Altrimenti contattaci all'800 21 76 76 e faremo il massimo anche per te. Radiolinea numero 1. Skyline. Radio 70 80 90. A fianco delle aziende che vogliono crescere. 800 21 76 76.

0: un'emozione, è un sentimento forte. Non averne paura. Lasciati sorprendere.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese con TAN 599, TAG 7,36%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo, da Sirio. A Piediripa di Macerata c'è Tecnauto, il tuo punto di riferimento per la mobilità. Centro assistenza autorizzato Peugeot e Citroën multimarca, auto sostitutiva e noleggio a lungo termine per aziende. Cerchi un'auto nuova usata o un veicolo commerciale? Da Tecnauto trovi occasioni vantaggiose e ora anche le novità Omoda e Jayco che si aggiungono a Peugeot e Citroën. Servizi personalizzati, qualità garantita. Scopri tutto su tecnauto.mc.it. Tecnauto, mobilità su misura, vendita, noleggio e assistenza garantita.
9: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
10: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
11: Il servizio post vendita?
10: Impeccabile.
11: La loro migliore pubblicità?
10: I clienti soddisfatti.
11: Occhiali?
10: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
12: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Nuova Suzuki e-Vitara.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Anche domenica.
12: Suzuki.
14: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
15: Sono le 18 e 5 minuti. Skyline News.
16: L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen che, intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il Premier Carney. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea anche la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act tra i 13 e i 15 anni, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate, restrizioni sul tempo di utilizzo. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Gravissimo incidente in provincia di Roma, un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri, il piccolo di origine colombiana era da solo in casa. Le sue condizioni sono gravissime, denunciato il padre per abbandono di minore. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: La musica è amore in cerca di una parola. La musica è il chiaro di luna nella notte cupa della vita.
1: Skyline Radio and Soul.

0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
5: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
13: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità: Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
14: Il servizio post vendita?
13: Impeccabile.
14: La loro migliore pubblicità?
13: I clienti soddisfatti.
14: Occhiali?
13: Dal 1982 Adriatica Outlet. Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
15: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese. Con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio. Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
16: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
17: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo.
18: Tempo in cambiamento sulle Marche, poiché siamo raggiunti da una perturbazione atlantica, darà luogo a piogge, rovesci, ma anche locali temporali di moderato forte intensità e un conseguente calo delle temperature. Temporanea attenuazione dei fenomeni nella notte e domani mattina, un avvio di venerdì con tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio avremo nuova instabilità, sul territorio si formeranno fenomeni sparsi, localmente potranno insistere, specie sull'area meridionale della regione in serata. Il tutto con temperature più contenute. E per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima 3B Meteo.
7: Il meteo
19: in collaborazione con Metal System.
20: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
21: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
20: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.
22: My Records, ogni sera alle 18:30 su Skyline Radio and Soul.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
3: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
4: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
5: Il servizio post vendita?
4: Impeccabile.
5: La loro migliore pubblicità?
4: I clienti soddisfatti.
5: Occhiali?
4: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
3: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su casciolygroup.it. Sirio Mercedes-Benz. Il tuo prossimo viaggio inizia qui.
6: Allora, pesce tropicale d'acqua dolce chiamato anche il re dell'Amazzonia. Discusso. C'è quello fasciato, quello spiegato e quello mascherato. È il pesce farfalla. Farfalla. Il miglior negozio di acquari, pesci tropicali e coralli. Beh, questa è facile. Aquarium. A Corridonia, uscita Superstrada in via dell'Industria 174.
7: Sono le 19 e 4 minuti. Skyline News.
8: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75 al 4%. Chiusura con il segno più nel vecchio continente, Piazza Affari si attesta a più 0,8%, Maglia Rosa Londra che guadagna più dell'1%. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancora più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro compresa IVA scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kW e per tutti i motocicli, interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 30 settembre. Info su lancia.it.
10: Luce Soli e Mazzieri. Concessionaria Lancia. È ad Ancona, Osimo e Iesi.

0: Gli affari sono affari, il jazz è arte e raramente le due cose si incontrano.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Da settembre, prenderti cura della salute del tuo apparato digerente sarà ancora più semplice. A Villa dei Pini, il servizio di endoscopia digestiva sarà attivo anche il sabato mattina, con un'equipe specializzata e tecnologie di ultima generazione. Per informazioni, costgroup.com oppure chiamalo 0733 19 30 310. Casa di cura Villa dei Pini. La tua salute al centro di tutto.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia.
4: Vieni a conoscere il Servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche, in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona e sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: Marti, tornata dalle ferie?
6: Sì, e senza un euro.
5: Uguale, e casa è un disastro.
6: La mia cabina armadio, non voglio nemmeno guardarla.
5: Allora vieni da Legnomania ad Appignano. Hanno la promo sugli armadi.
6: Davvero?
5: Sì, te la progettano e te la fanno come vuoi tu.
6: E per la cameretta dei bimbi?
5: Hanno soluzioni bellissime, tutto Legnomania.
7: Legnomania ad Appignano. Armadi su misura, cabine armadio e camerette per i tuoi piccoli. Dopo le ferie, rimetti ordine alla tua casa.
8: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
9: Il servizio post vendita?
8: Impeccabile.
9: La loro migliore pubblicità?
8: I clienti soddisfatti.
9: Occhiali?
8: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

solo su Skyline Radio and Soul.

0: Penso che la musica contenga libertà, più di qualsiasi altra arte. Non si limita solo alla riproduzione della natura, ma ai legami misteriosi tra essa e l'immaginazione. Claude Debussy.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Nuova Suzuki e-Vitara.
4: Dual Motor, Dual Desire.
6: Anche domenica.
4: Suzuki.
7: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki, brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Recina Macerata.
8: Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
9: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
8: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
11: Amore, stasera voglio qualcosa di speciale.
10: Ho l'idea perfetta. Andiamo a cena da Il Segreto di Pulcinella a Montecosaro.
11: Fantastico! La loro pizza napoletana è sempre una garanzia. Fragrante, gustosa e irresistibile.
12: Il Segreto di Pulcinella. La pizza napoletana come non l'avete mai assaggiata. Venite a scoprire il nostro segreto e lasciatevi conquistare dai nostri sapori unici. Vi aspettiamo a Montecosaro in via Bologna 53. Info ilsegretodipulcinella.it.
13: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità.

0: funzionalità Adriatic Outlet. I negozi Adriatic Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
1: Il servizio post vendita?
0: Impeccabile.
1: La loro migliore pubblicità?
0: I clienti soddisfatti.
1: Occhiali?
0: Dal 1982 Adriatic Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?

0: Sono le 20 e 3 minuti. Skyline News.
1: La crisi in Medio Oriente, abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno, lo ha detto il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi. Sentiamolo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Stand innovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE avanzata dalla Presidente della Commissione von der Leyen. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto il Premier canadese, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. È ricoverato in gravissime condizioni il bambino di 5 anni precipitato dal terzo piano dopo essere stato lasciato solo in casa a Montelanico, in provincia di Roma. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è caduto dal balcone ed è ricoverato in terapia intensiva a Trento. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus alle 21 allo Stadium, tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.

0: Il jazz è sempre stato simile al tipo d'uomo col quale non vorresti che tua figlia uscisse. Duke Ellington.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo.
3: Comunicazione ufficiale di bordo, attenzione, rilevata un'anomalia nel continuum spazio-temporale. Origine Senigallia, destinazione Utopica Fantasy Festival. Prepararsi all'atterraggio.
4: Dal 18 al 20 settembre galassie lontane, magia e leggende si danno appuntamento sulla spiaggia di velluto e in tutto il centro storico della sua città. Questo è Utopica Fantasy Festival. 3 giorni di spettacoli, giochi e musica a tema fantasy e fantascienza. 18, 19 e 20 settembre. Utopica Fantasy Festival Senigallia. Ingresso gratuito. Scopri il programma su utopicafantasyfestival.it.
5: Nel mondo dell'ottica c'è un negozio che si distingue per precisione, gentilezza e professionalità, Adriatica Outlet. I negozi Adriatica Outlet sono famosi per 10.000 occhiali in pronta consegna, per i prezzi convenienti e per un team attento e scrupoloso.
6: Il servizio post vendita?
5: Impeccabile.
6: La loro migliore pubblicità?
5: I clienti soddisfatti.
6: Occhiali?
5: Dal 1982 Adriatica Outlet, Sirolo, Porto Recanati, Falconara. Chi altro?
7: Si riparte, back to school, back to sport. A Sant'Elpidio a Mare, CS è due mondi. Quota CS per il tuo outfit e le sneakers di ogni giorno. E Sport CS per tornare in campo con la scarpa giusta. Calcio, basket, volley e tanto altro. Grandi marchi, vasto assortimento e soprattutto consulenza vera. CS, non solo scegliere, scegliere bene.
8: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover,
9: che è anche incredibilmente spazioso!
8: Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. E avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Scoprilo da Via Vai, concessionaria Skoda a Civitanova Marche.
11: Il meteo by Skyline. Previsioni e aggiornamenti a cura di 3B Meteo.
12: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Skyline da Emma Parigi di 3B Meteo. Tempo in cambiamento sulle Marche, poiché siamo raggiunti da una perturbazione atlantica, darà luogo a piogge, rovesci, ma anche locali temporali di moderato forte intensità e un conseguente calo delle temperature. Temporanea attenuazione dei fenomeni nella notte e domani mattina, un avvio di venerdì con tempo asciutto ed assolato, ma dal pomeriggio avremo nuova instabilità, sul territorio si formeranno fenomeni sparsi, localmente potranno insistere, specie sull'area meridionale della regione in serata. Il tutto con temperature più contenute. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, 3B Meteo.
13: Il meteo, in collaborazione con Metal System.
14: Il mio ideale? Una scelta che il tempo non modifica. Struttura solida e cuore di metallo, sempre affidabile, resistente alle scosse e fermo nelle sue posizioni. Metal System Scaffalature è ancora il mio magazzino ideale.
13: Consulenza, progettazione, montaggio e manutenzione impianti di magazzinaggio e sismoresistenti. Tutti i servizi su metalsystemmarche.com.
14: Da più di 30 anni, una promessa di sicurezza.

0: La musica è la mia via di fuga. Ogni nota mi apporta un battito cardiaco.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual motor, dual desire.
3: Anche domenica.
2: Suzuki.
4: Mosca Automobili, concessionaria ufficiale Suzuki, ti aspetta al Porte Aperte nei pomeriggi di sabato 19 settembre a Civitanova Marche e domenica 20 ad Ancona. Potrai scoprire la nuova e-Vitara, l'intera gamma Suzuki.

0: Brindare insieme e prenotare il tuo test drive. Sabato ospiti le pallavoliste di Serie A dell'Elvia Regina Macerata.
1: Non è solo il momento di cambiare auto, è il momento di scegliere Mercedes-Benz. A settembre da Sirio, classe A e GLA in pronta consegna ti aspettano con sconti fino al 20% con permuta, finanziamento e servizi assicurativi. Scopri la tua prossima Mercedes negli showroom Sirio di Mosciano Sant'Angelo, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio e L'Aquila o su cascioligroup.it. Sirio Mercedes-Benz, il tuo prossimo viaggio inizia qui.
2: Specialista nell'accoglienza. Quattro lettere.
3: Enza, specialista nell'accoglienza.
4: Dai!
5: Con la nuova raccolta a carta più insieme oltre la spesa, fino al 13 marzo 27, puoi utilizzare i tuoi punti cuore per ottenere buoni sconto sui tuoi acquisti. Perché CRAI ha a cuore il tuo risparmio. Iniziativa promossa da CRAI Secom SPA, regolamento su CRAI.it.
1: L'attesa è finita. Da Sirio è arrivata la nuova Toyota Yaris Cross. Più audace, più tecnologica e ancora più pronta a conquistare la strada con la nuova generazione Full Hybrid 130. A settembre da Sirio Toyota puoi averla da 228 euro al mese, con TAN 599, TAG 736%, assicurazione furto e incendio inclusa nella rata. E per scoprirla, Sirio ti aspetta anche domenica 20 e domenica 27 settembre negli showroom di Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e Teramo. Nuova Toyota Yaris Cross. Finalmente dal vivo da Sirio.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
0: Ti aspettiamo da Via Vai, ad Ancona, Civitanova Marche, Iesi e Marotta.
8: Sono le 21 e 3 minuti.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio & Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Le mie creazioni sono il frutto della conoscenza della musica e del dolore. Franz Schubert.
1: Skyline, Radio and Soul.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in concessionaria. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Scopri l'offerta da Cascioli BMW a Civitanova Marche, San Benedetto del Tronto e

0: La vita somiglia molto al jazz. È meglio quando si improvvisa. George Gershwin.
1: Skyline. Radio and Soul.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.

0: I miei viaggi più belli li ho fatti con i libri o con la musica. L'immaginazione è la vera libertà che ci resta. Giuliano Sangiorgi.
1: Skyline. Radio and Soul.

Quando il suono si fa immagine, la musica si lascia guardare. Skyline Radio and Soul. Attraverso la radio, in streaming sul web e in TV, sul canale 96.

0: Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l'anima capisce, ma che l'anima non potrà mai tradurre. Arnold Bennett.
1: Skyline Radio and Soul.

0: La musica è come la vita, si può fare in un solo modo. Insieme. Ezio Bosso.
1: Skyline. Radio and Soul.

classe in onda solo su Skyline Radio and Soul.

Lasciati avvolgere dalla magia della musica. Skyline Radio and Soul. Musica di classe.